qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: figaro. Son qua,
1: figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Prato pratissimo, sogno mi fulmine, sono fatto della città, della città, della città, della città, della città. Apro un figaro, bravo, bravissimo, apro un figaro, bravo, bravissimo, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, non manchera.